l'ho vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse lo sapevo.